0: Gento. Rischio alias Jimmy Spinelli.
1: E questa è per la gente mia, come prima fra, P.Y.U. ne mi via. Vai mo.

Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful.

0: E collegando i letti, mi spiego, a questa scatola organica, noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di... insomma, non lo so, ma comunque io ho calcolato che dovrebbero essere sufficienti 10 coiti.
1: 10 che?
0: Scopulate, Piere.
1: Ah!
0: È come quando si fa la conserva. Si mettono tutte le... i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme.
1: In quella scatola lì?
0: In questa scatola qui.
1: Beh, è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare.
0: Per finire, faccio notare che si tratta di una fonte energetica non inquinante, di un'energia pulita.

Una volta unificato il mercato è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé, credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città come luogo, la città naturalmente a dimensioni umane. Vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana fino ad Annibale aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera è che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, faca.

Da satura. Xenia. Caro piccolo insetto, che chiamavano mosca non so perché. Stasera, quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isaia, sei ricomparsa accanto a me. Ma non avevi occhiali, non potevi vedermi, né potevo io, senza quel luccichio, riconoscere te nella foschia.

0: sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Fa suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa, non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

0: Qui non si parla di una banda di dilettanti, questa è un'operazione con i controcazzi. Parliamo di centinaia di chili a settimana, forse di più.
1: Allora, chi è questa persona? C'è qualcosa su di lui?
0: No, solo che è più morto di una mummia e che aveva delle belle corde vocali. È lui il mio uomo.
1: Il tuo uomo?
0: L'uomo misterioso a cui ho dato la caccia per la maggior parte dell'anno. Cucinava la metanfetamina più pura che si sia mai vista. Si faceva chiamare Heisenberg. Sì, che strano, eh? Ho controllato, era un fisico di Hitler. Si chiamava Werner Heisenberg. Davvero ingegnoso. Beh, immagino che con uno pseudonimo del genere il mio uomo debba essere una specie di testa d'uovo, senza offesa. Ed eccoci qua. Gail, Major Tom Bettiger. Ad ogni modo, voglio soltanto capire se sto abbaiando all'albero sbagliato. Allora, chimicamente parlando, per quanto ne capisco, parla di una preparazione con il fenilacetone, giusto?
1: Sì.
0: Cosa piuttosto rara di questi tempi, ma coincide perfettamente con la roba blu sulla quale stavo indagando.
1: Due panetti di margarina di soia, due terzi di tazza di zucchero di canna.
0: È una ricetta per dei marshmallow vegani. Ci sono stronzate di ogni genere lì dentro, tipo una top 10 delle biciclette reclinate, consigli per il compostaggio. Tutto a margine del processo di sintesi della madre di tutte le metanfetamine. Questo tizio era un pazzo. Ah, un vero personaggio.
1: È vero, sembra unico.
0: Aspetta, voglio farti notare un particolare. Dammelo, dammelo. Proprio qui, guarda. A inizio pagina dice: AWW, la mia stella, il mio perfetto silenzio. WW. Secondo te chi può essere? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White?
1: Sì. Mi hai beccato.
0: WW.

sono fermi e i corpi in movimento restano in movimento, a meno che non intervenga una forza esterna. Gli uomini, come gli oggetti, vengono incanalati nei loro percorsi, incastrati nella loro realtà limitata. E mentre seguiamo la nostra strada, i futuri possibili, che una volta erano infiniti, si riducono a uno solo, un risultato, immutabile, inevitabile. Ognuno ha il suo cammino. Alcuni sono apparentemente lontani, ma poi si ricongiungono. La loro sincronia è inevitabile. Alcuni cammini invece si incrociano per un istante e poi ripartono in direzioni diverse, cambiati per sempre da quell'incontro. Altri ancora continuano ad incontrarsi, nel tempo e nello spazio. Cosa può essere così forte da cambiare il tuo percorso e il tuo futuro? Un atto della natura. Un atto d'amore. Una volta che avviene la deviazione, ti ritrovi su un nuovo cammino, sconosciuto, misterioso, che si stende davanti a te.

0: Walt, ti prego. Vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo.
1: Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe. Sparirebbe.

Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando, Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No, a me non possono sparare.

Oggi su Radio C Roma, Black a colazione. Uova e salsicce dall'inferno sudaticcio del punk, un caffè nerissimo afrobeat e biscotti di redenzione soul. Non potrai restare a casa, fratello. La rivoluzione non sarà offerta dal mulino bianco. La rivoluzione non passerà da Twitter. La rivoluzione non sarà trasmessa in TV. La rivoluzione sarà dal vivo.

Ciao raga, questa mattina all'orologio atomico di Dario Giroma la colazione che passa è quella black. Tutti chiri na poco, capito? Chiri suoni na poco più scusagni, da musica nevora. Buona giornata, voglio!

0: No, you won't see them.
1: Strappi la porta!
2: Au!
1: Strappi la porta!
2: Non posso strappare!
1: Sei stato tu a fare questo!
2: Ma che fai?
1: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Ma ci dico davvero sul serio!
2: Strappi la porta!
1: Se non apri questa porta, in questo momento giuro davvero che ti odierò! Per sempre finché non morirò!
2: Basta!

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 51%.
1: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
2: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
3: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
5: Siamo in diretta.
6: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
5: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
7: A mamma piace.
5: A lui gli piace.

Di solito quando mi chiedono come va, la risposta sarebbe va di merda. Ma non posso dire che va di merda, perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda. Perciò se dico va di merda, quelli subito, perché che t'è successo? E mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita incendia. Così quando mi chiedono come va, di solito dico, oh sì, mi va alla stragrande.

0: da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il cielo ai bambini, e i bambini apprendono che il loro orizzonte non è solo costituito dalle case del paese, ma anche da una dimensione che è immane come quella del cielo. Questo nell'antichità serviva soprattutto a far emergere le grandi passioni dell'animo, anziché coltivare sentimenti meschini come quello di guadagnare di più il prossimo anno. Quello che le stelle ci dicono è che noi siamo anche sede di straordinari sentimenti, perché quando il bambino realizza la piccolezza non solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre alla conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.
1: Senza di niente la vita mia, bella stia, sto cuore pace non è tuo.
2: No, no, no, no!
1: Oh, sinete, oh, io muoio!
2: Ma fiate lo so!

In ogni caso, come diceva del resto anche Winston Churchill, ricordatevi che nella vita non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna comunque cambiare.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina. Che stavamo a di, quindi.
2: E stavamo a di. Io manco te sento. Non so che me stai a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai.

0: Don't ever come by here. Okay?
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:38.

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio C Roma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrastosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Radio Ciroma 105.7, un buongiorno a tutti e bentrovati sulle nostre frequenze. Interrompiamo il normale flusso musicale, la bobina, la regia automatica che ci trasmette sempre buona musica, sia sul nostro sito www.ciroma.org che sulle nostre frequenze 105.7, perché abbiamo avuto un'invasione internazionale di studenti, docenti, insegnanti. Siamo stati letteralmente invasi da persone. Adesso cerchiamo di capirci qualcosa, però vedo delle facce amiche, vedo dei ragazzi di Radio Sottobanco, a cui chiederei di salutare e di presentarsi.
1: Ciao Dario, sono Mariano e sono della Vico, io sono della seconda D e con noi oggi abbiamo dei ragazzi spagnoli accanto a noi.
2: E polacchi.
0: Che cosa sta succedendo? Perché vi siete incontrati? Perché non siete a scuola a quest'ora?
1: Noi non siamo a scuola perché la professoressa Favano ci ha richiamati per il progetto Erasmus a noi di Radio Sottobanco per presentare Cosenza, diciamo, a questi ragazzi e di accoglierli. In seguito continueremo il nostro viaggio per Cosenza e pranzeremo anche in un ristorante in seguito.
0: Ok, molto interessante. E vedo che qui accanto a me c'è qualcun altro. Intanto, dove siete stati finora?
3: Allora, siamo stati al Duomo di Cosenza per far vedere tutte le opere e anche mostrare il nostro Duomo a questi ragazzi. Poi siamo stati al Museo Diocesano e anche ad un altro museo. Poi ci siamo andati in un bar dove ci siamo appunto fermati e dal bar siamo venuti qua a Radio Ciroma.
0: Benissimo. Allora, prima di dare la parola ai ragazzi spagnoli, i nostri ospiti che ringraziamo, so che anche voi state tornando da una gita. Aspetta, prego.
1: Sì Dario, infatti siamo appena tornati l'altro ieri, venerdì, scusa, venerdì da Catania e Taormina, una gita che è durata 2 giorni e abbiamo visitato l'anfiteatro greco-romano di Taormina nel primo giorno e in seguito abbiamo anche visitato tutti i viali di Taormina, abbiamo comprato dei souvenir. In seguito siamo andati a mangiare in un ristorante e siamo tornati sul bus e poi siamo partiti per andare in hotel dove abbiamo preso le nostre stanze e abbiamo dormito. E il secondo giorno invece siamo stati a Catania, unicamente a Catania, e con una guida ci ha presentato la città.
0: Ok, quindi un periodo in cui tutti quanti vi spostate in giro per il mondo, la Sicilia, la Calabria, l'Italia. Bene, io direi di dare il benvenuto al nostro primo ospite direttamente dalla Spagna. Da quale città della Spagna?
4: Che città? Toledo.
5: Città. Toledo.
0: Ah, come ti chiami? Qual è il tuo nome?
5: Eugenio.
0: Eugenio, benvenuto. Benvenido. Eugenio. Come si dice? Esatto, abbiamo anche degli ottimi traduttori. Eugenio, benvenuto a Radio Ciroma, benvenuto a Cosenza. Questa è la prima volta, la tua prima volta in Italia?
4: La prima volta in Italia?
5: Sì.
0: Ok, ti piace? Do you like it?
5: Yes.
0: Ok, siete arrivati oggi, quindi no, questo è il primo giorno. Sono arrivati ieri sera, avete dormito qui e questo è il vostro primo giorno. Insieme con Eugenio c'è anche un professore che sta accompagnando ovviamente la scolaresca. Professore, anche a voi, benvenuti a Cosenza, benvenuti a Radio Ciroma.
4: Grazie mille.
0: Come sta andando finora?
4: Molto bene, molto bene.
0: Ok, avremo modo di parlare un po' tutti quanti insieme. Io direi di far scegliere la prima pausa musicale proprio ai ragazzi spagnoli, i nostri ospiti. Presentaci il brano. Quale canzone hai scelto per oggi?
6: Che?
0: Come ti chiami?
6: Matilde.
0: Ciao Matilde, benvenita.
6: Grazie.
0: Hai scelto una canzone in spagnolo o in inglese?
6: In spagnolo.
0: In spagnolo. E l'artista come si chiama?
6: Aitana.
0: Aitana, ed è molto famosa dalle tue parti? Ok, e la canzone come si chiama?
6: Superestrella.
0: Bene, presentala tu allora.
6: Bueno, pues ahora vamos a poner Superestrella de Aitana.

0: Davvero bella Altana, super estrella, grazie per averla scelta. Continueremo questa selecta internazionale con la musica spagnola più, più forte del momento. Accanto a me avevo bisogno un po' di aiuto perché è una mattinata un po' confusa.
1: Sì.
0: E ho chiamato i rinforzi. Buongiorno.
1: Buongiorno, io sono Leonardo Russo.
0: Leonardo, ci senti? Allora, aspetta che... Ah, adesso ti sento forte e chiaro. Ci sentite?
2: Ok.
1: Io sono Leonardo e faccio la seconda media, sono della seconda C. E poi la mia prima esperienza è stata quando ho fatto per la prima volta Radio Sottobanco.
0: Ah, benissimo Leonardo. Io vorrei che tu insieme con i tuoi amici raccontaste ai nostri amici spagnoli l'esperienza di Radio Sottobanco.
3: Allora, ciao, innanzitutto sono Francesco. L'esperienza di radio è un'esperienza che secondo me tutti dovremmo fare perché ci permette di raccontare le nostre emozioni e quello che stiamo provando in un certo momento anche ai nostri ascoltatori.
4: Sì, l'esperienza di radio è un'esperienza molto bella che ci include a tutti noi senza distinzioni e in questo progetto possiamo parlare di quello che vogliamo ovviamente con delle visioni da parte di Dario e degli altri con questa esperienza possiamo comunicare anche con i nostri ascoltatori che ci possono anche chiamare.
0: Bravo, hai detto una cosa santa. Ricordiamo il nostro numero di telefono per chi volesse intervenire, visto che siamo in diretta. 0984 28 250. Noi staremo insieme, credo, per un'altra oretta sicuramente. Ma io chiederei ai nostri amici spagnoli invece la loro esperienza con la radio. So che nella vostra scuola c'è un progetto simile dedicato proprio alla radio.
5: Radio.
0: Ok, ci vuoi raccontare?
5: Sí, sí, pues todos los días.

0: E continuiamo Radio Ciroma 105.7 con questa incursione internazionale di studenti provenienti da tutte le parti, dalla Spagna. Raccontaci, Leo.
1: Dalla Spagna e i polacchi.
0: Dalla Spagna, dalla Polonia e persino dalla Vico di Piazza Cappello a Cosenza. Pensa quante internazionalità. Allora, Leo, come sta andando? Tutto bene?
1: Sì, tutto bene.
0: Ti piace incontrare ragazzi che vengono da paesi diversi?
1: Sì.
0: Stai facendo amicizia?
1: Sì, ho già fatto amicizia con due, con Leo e con un altro che non mi ricordo come si chiama.
0: Bene, ci sarà tempo di imparare. So che stai esercitando anche il tuo spagnolo.
1: Sì, un po' non lo so parlare.
0: Ok, ci vuoi dire qualcosa in spagnolo?
1: E come stai? Sto tutto bene o per spagnolo?
0: Beh, mi sembra perfetto, no? Chiedo conferma al nostro professore direttamente dalla Spagna. Tutto giusto.
2: Tutto molto bene.
0: No, tutto corretto.
2: Muy bien.
0: Gli elementi essenziali per iniziare a comunicare.
2: Para
0: ok, chiederei ai ragazzi di Radio Sottobanco se hanno delle curiosità rispetto alla loro esperienza di radio. Cosa vuoi sapere?
3: Come si chiama la vostra radio?
0: Ah, giusto, come si chiama?
2: Nuestra radio, ¿lo quieres decir tú?
4: Nuestra radio se llama Radio Pichón.
2: Mola mogollón.
4: Mola mogollón.
0: Radio. ¿Y cosa significa?
2: Radio Pichón es un juego de palabras. Pichón es como un pajarito, ¿vale? Y mola mogollón es que es muy guay.
0: Ah, ok. Benissimo. Anche Radio Ciroma è un gioco di parole, perché Ciroma è una parola dialettale, uno slang di Cosenza e significa casino, caos.
2: Ah, mira.
0: Esatto. Chiacchiericcio, cinguettio,
2: quindi claro.
0: Ok. Allora, cosa ci volete raccontare? Questa settimana cosa succederà? Perché siete qui a
2: Sì, con mia. Esta tarde creo que vamos a ver el coro del colegio. Y mañana también estaremos viendo a los niños en clase, en el colegio, y por la tarde iremos a Paola, ¿vale? De visita.
0: Sí.
2: Y a la playa, un poquito. El miércoles vamos a ver una escuela secundaria científica, que hay una profe española, se llama Eva. Y por la tarde vamos a Tropea.
0: Ah, ¿en qué Tropea?
2: De visita, Tropea. Y el jueves vamos a hacer una congregación de Erasmus de Polonia, Italia, España y creo que también Rumanía. Y nada, haremos una exposición de cositas de España, de nuestro cole, y ya a las 4 nos vamos para España, volamos.
0: E se torna a casa.
2: Volvemos a casa.
0: Bene, sarà una bella gita. Vuoi dire qualcosa?
2: ¿Quieres decir algo? Nada? No.
0: Allora, io vorrei sentire la voce dei ragazzi dietro. Vorrei sentire
2: quiere hablar, no quiere. No quiere.
0: Timidezza.
2: Es timida.
0: Ok, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi e speriamo di sentirci nel futuro attraverso le radio. Magari i ragazzi delle due radio possono mettersi in contatto.
2: Ojalá, muchas gracias.
0: Grazie mille, grazie.
2: Che guai, allora, ha visto che già sta?

0: Radio Ciroma 105.7, continuiamo la nostra diretta internazionale. Abbiamo cambiato nazionalità, i ragazzi spagnoli sono andati nell'altra stanza e sono arrivati studenti e studentesse dalla Polonia. Benvenuti, welcome.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello. Hello.
0: I vostri nomi, your name?
2: Bartek.
3: Leon.
4: Carmen.
5: E Joanna.
0: Ok. Welcome in Radio Ciroma, welcome in Cosenza. Abbiamo qui con noi la professoressa che è responsabile di questo progetto, a cui chiediamo come sta andando. È iniziato oggi, questa è la prima giornata, vero? Quindi puoi raccontarci un po' come sta andando.
6: Buongiorno, sono Maria Paola Favano, docente di francese e coordinatrice Erasmus dell'Istituto Comprensivo Via Roma Spirito Santo di Cosenza. Oggi siamo qui ad accogliere l'ultimo gruppo, che poi si suddivide in due gruppi di due nazionalità diverse, perché quest'anno abbiamo avuto tantissimi studenti stranieri nel nostro istituto proprio per progetti Erasmus. Oggi abbiamo in contemporanea un gruppo di 8 spagnoli provenienti da Toledo, interessati al progetto della radio che costantemente viene fatto nella nostra scuola, ossia Radio Sottobanco, e inoltre un gruppo di 11 tra docenti e studenti provenienti dalla Polonia. Adesso do il benvenuto alle colleghe polacche, ci diranno qualcosa in inglese.
0: Ok, perfetto. Intanto chiedo alle ragazze polacche di iniziare a pensare alle prossime canzoni. Next song. If you want, we can broadcast your music. Okay? Thanks.

0: play it in radio. Radio.
1: Now we listen to this song. Sampan.

Radio Ciroma 105.7, ma anche Radio Sottobanco, direttamente dall'Avico. Siamo qui con i ragazzi dell'Avico che conosciamo, che ogni settimana trasmettono sulle nostre frequenze e ultimamente anche dalla sede della radio. Questa cosa ci fa molto piacere e abbiamo ospiti tanti ragazzi provenienti dalla Polonia e dalla Spagna. Stiamo parlando di questo progetto Erasmus che fa incontrare esperienze così diverse fra di loro, le fa anche conoscere, e ci saranno degli scambi molto belli. The last question, volevo chiedere all'insegnante

0: parte l'importanza di questo progetto. What is the about this Erasmus project, the importance?
1: I think the project is really great for our students because it gives them a great opportunity to meet new people, to practice English and other languages, and to see new places. So I think it's a really good thing for all of us.
2: For me, it's important to see new things, see new people and meet someone, try something new. And it's all.
3: I like to talk to new people and see new places. Italy is a beautiful country and I would like to come back there.
0: Ok, benissimo, grazie. Thanks, many thanks per essere stati qui con noi. Vogliamo chiedere qualcos'altro? Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Ok. Le ragazze vogliono scegliere the last song? Ci metteranno un po', però potranno scegliere l'ultima canzone, che appunto spero sia di un altro artista polacca, così stiamo anche scoprendo nuovi suoni. E la Polonia è così vicina, però la musica della Polonia non arriva dalle nostre parti.
4: Perché
0: quindi
4: non arrivo?
0: È molto interessante.
4: Perché non arrivo?
0: Perché non la conosciamo, Leonardo, è vero. Adesso una ultima pausa musicale e poi ci salutiamo.
5: I woke up today in London as the plane was touching down.

vegliare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

0: 啊，我可以食碗面。
1: Secondo la fisica, il tempo non esiste, è solo un costrutto umano, usato per organizzare l'esperienza e catalogare l'esistenza, per poterla quantificare, confermare e ricordare. Einstein non credeva nel tempo, credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto coesisteva nello stesso istante, passato, presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

guarda che questo è un camper speciale, eh? Ogni tanto si ferma. Quando si ferma, gli dai 3 cazzotti sul cruscotto, un cascio al cambio, gli dici tu vaffanculo e parte come una spada, capito?

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata,
5: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
5: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

0: risposto brevissimo.
1: Bravo. Lei è forte.
0: Era una notte di luna ripiena.
1: Sì. Pancattato, Alice, cose, capperini.
0: Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci, era orso nudo.
1: Ho capito.
0: Sentiva Calducci.
1: Era peloso.
0: E allora il tempo, non so, si stracambia, il tempo è diventato che pioveva.
1: Sì.
0: Allora lui aveva un ombrello.
1: Ai,
0: numero uno, un impermeabile.
1: Numero due, un impermeabile.
0: Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo.
1: Sì.
0: Non so se lei capisce questa parola, moltissimo.
1: Moltissimo, lo capisco.
0: E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava.
1: Sì.
0: E con l'ombrello non usciva, sennò si bagnava.
1: Sì.
0: Poi lui quando si metteva invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'impermeabile e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile. Poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare.
1: Cioè
0: lui si incurvì, Sani Gesualdi diventò un gobbista. Lui si incurvì. Poi allora, poi scoprì un sistema, no? Che lui, quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello, con la scusa dice: che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto.
1: Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro posto.
0: Allora modo. Lui questa esperienza, lui di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studio.
1: Come si laureò in tempo?
0: Si laureò in tempo.
1: Nei quattro anni degli studi.
0: No, si laureò in tempo. Meteorologia.
1: Ah,
0: no,
1: il tempo in meteorologia.
0: E lui che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Sì, estate, caldo, autunno, tempo autunnale, inverno, freddo, e primavera, tempo primaverile. Ecco. Inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo lui, allora disse: ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti senza pensare niente, senza così, fermo, immobile 20 minuti. Posso fare vedere 20 minuti come ha fatto?
1: No, per carità.
0: Poi allora dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che è bello
1: questo. Non te lo fanno dire, e lo so, padre. Questi.

washes away in little rivers.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 32%.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: l'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 14 e 38 minuti.
1: Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
2: Al 38° coglionazzo e a 49-2 di punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie. Mi perdono un attimo? Vorrei fare un tiro io adesso. Segni. Non tre punti, 11.
3: Oh, mi scusi.
2: Coglionazzo.
3: Ecco.
2: Altri 12. E adesso rinterzo ad effetto con virilo centrale. 5. Ritiri subito. E lei segni. Calcio a 5 sponde e 11 punti. Colpo partita. Triplo filotto reale ritornato con pallina. Silenzio.
4: Ragionier Fantozzi, 51. Direttore Conte Catellani, 49.
2: Prendo la vecchia!
5: Ma Giovanotto, ma cosa fa? Mi metta giù!
2: Scusi, signora!
6: I and I, son of the Most High, Jah Rastafari, our heart shall correspond and beat it in one harmony, sounds from the burning spear,

0: Ma guardi, io devo protestare per confermare il mio personaggio. Nella sua presentazione lei dice una serie di cose totalmente inesatte. Non è vero che Giuliana Conforto mi ha accusato del delitto Moro, non è vero che sono scappato in Canada, perché io invece sono andato a Parigi il 12 aprile, costretto dal giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto. Ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto, sono venuto in Canada con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT su un lavoro di ricerca sul plasma. Dico questo per dirle che, essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai rilevante nel costruire dei personaggi ad hoc.
1: Beh, non mi pare che ci fossero delle inesattezze.
0: Sì, perché per esempio io sono stato assolto dai giudici canadesi, non sono scappato 3 volte per mancanza totale di
1: questo
0: prove.
1: È stato detto nella presentazione, che no. È stato scarcerato.
0: Sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. I giudici canadesi, che non mi risultino simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare. Ecco, lei...

vi giro un dubbio che mi tormenta da un po' e che mi è venuto mentre raccoglievo le olive. Nella follia moderna della divisione del lavoro, dopo aver eliminato la fatica fisica attraverso l'uso di macchinari che vanno a combustibili fossi, poi tanti si ostinano a faticare in palestra, sperperando così un'altra marea di preziosi combustibili fossili per tenere in forma il proprio corpo. Non mi sembra che possa esserci un'altra più logica soluzione.

Forse non hai capito bene il gioco. Eppure è molto semplice. Stai ben attento, eh? A piacere.

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutte, viva Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: Ciao.

Il tuono di Giovanni Pascoli. E nella notte nera come il nulla, a un tratto, col fragor d'arduo dirupo che frana, il tuono rimbombò di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque. E poi rimareggiò, rinfranto, e poi vanì. Soave allora un canto s'udì di madre, il moto di una cura.

Se usi male l'avambraccio. Permetti. Quello che io mi sforzo di dal sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Cioè il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come un amplesso. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Questo sistema è il tuo magni. Guardami.

Il presente è un aratro che scava dentro il cuore in fretta. Il presente ha tutti questi anni da ricordare. Il presente ha tante porte di galera da contare.

sai, con la voce che chiama, di me cosa importa? Il presente è stanze strette e autostrade infinite. Il presente è una macchia di sangue da 50 chilometri. Il presente è un fiume di sole con giovani vite.

0: Se me raccontano un fatto mio marito, no? Cioè, allora scelta casa umile ma onesto, no? Allora dice, tu non ti preoccupare, trovo un altro lavoro. E è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare. Chi sei tu? Guardato, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito, che tiene una certa età, no? Hai tu guardato, e tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori da lavorativo. Sì, perché te non riesci 8 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, ci mi dispiace, non posso fare niente e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare.
1: Signora, io me ne lavo le mani.
0: Vabbè. Allora,
1: per correttezza, io me ne lavo le mani.
0: Sì, signor.
1: Per precisione, io me ne lavo le mani.
0: Ma state esagerando, mo! Io ho fatto mio marito. Allora disse, non si arrende, no? Non si arrende e chiude in un altro posto, che ho bisogno di lavorare. E chi sei tu? Guardate, tenimmo il lavoro, ma si tratta di lavoro nero, per vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Issa a me mi vanno bene i pazzi. Mi vanno bene i pazzi. Non mi fa spostare nemmeno una seggia a là. Allora hai detto no, ci sia di lavorare a mia moglie, preferisco tenere a casa umile ma onesto. Allora hai detto niente da fare, però non si arresta, è andato in un altro posto e chi sei tu, andato a tenere lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora si è rimasto un po' questo punto qua, e dice, scusate, ma è possibile che a Napoli solo il lavoro non se ne trova? E c'è sempre un'altra parola vicina.
2: How below a dish ya jam, me dama miadi. The kicking, ya, digaba ma chit di bani. A jounce did do a pinna the bia, me sha bia, a chizzy.

Il Papa non fa altro che mangiare, il Papa non fa altro che dormire. Quest'è quel che si dice e si può dire a chi del Papa viene a dimandare. Ha buon occhio, buon viso, buon parlare, bella lingua, buon sputo, buon tossire. Questi son segni che non vuol morire, ma i medici lo vogliono ammazzare. Perché non ci sarebbe il loro onore se gli uscisse l'or vivo dalle mani, avendo detto gli è spacciato e muore. Trovan cose terribili, casi strani. Egli ebbe il paroccismo alle 2 ore e l'ha avuto oggi e non l'avrà domani. Faria morire i cani, non che il Papa, e al fin tanto faranno che a dispetto d'ognun l'ammazzeranno.

0: che oscilla un poco. Cadono sempre più in basso, giù c'è l'acqua anche, e correndoci intorno, poi più su non piove, con percorsi neri segnati, perché si deve vedere, guardandoci intorno mentre si abbassa sempre di più. I rumori dietro le foglie, nessuno risponde intorno.
1: I rumori
0: dietro le foglie,
1: è stanca e sale ancora.
0: Cadono sempre più in basso, guardandoci intorno mentre, se le sue dita capovolgono, adesso sembra che si muove. Non si sa dove è cominciato, altri alberi sembrano veri, e correndoci intorno, un grande quadrato, con percorsi neri segnati, un grande quadrato, non va più via, quelli che stanno più lontano, altri alberi sembrano veri, non va più via, dove è appena passata, dove è più bianca, ci sono due o tre posti che, se le sue dita capovolgono, poi gli alberi si spostano, ci sono due o tre posti che, adesso sembra che si muove, dove è appena passata, guardandoci intorno mentre, e correndoci intorno, un grande quadrato, nessuno risponde intorno, perché si deve vedere, accuratamente altri rossi, che gira tutto intorno, poi gli alberi si spostano, con percorsi neri segnati, adesso sembra che si muove, i rumori dietro le foglie, giù c'è l'acqua anche, che gira tutto intorno, è stanca e sale ancora, altri alberi sembrano veri, quello che vola sopra, giù c'è l'acqua anche, si abbassa sempre di più, non si sa dove è cominciato, con percorsi neri segnati, accuratamente altri rossi, dove è appena passata, altri alberi sembrano veri, nessuno risponde intorno, se le sue dita capovolgono, quelli che stanno più lontano, quello che vola sopra, si abbassa sempre di più. Ci sono due o tre posti che non va più via. Poi gli alberi si spostano, perché si deve vedere un grande quadrato, azzurro che oscilla un poco. Sul fondo la nebbia pesa. E correndoci intorno, guardandoci intorno mentre, poi più su non piove, adesso sembra che si muove, dove è più bianca, la luce un poco aumenta, è stanca e sale ancora, i rumori dietro le foglie cadono sempre più in basso,
1: la luce un poco aumenta,
0: giù c'è l'acqua anche
1: passata,
0: che gira tutto intorno, dove è più bianca, se le sue dita capovolgono, nessuno risponde intorno, è stanca e sale ancora, la luce un poco aumenta, dove è appena passata, si abbassa sempre di più, che gira tutto intorno, la luce un poco aumenta, sul fondo la nebbia pesa, ci sono due o tre posti che, poi più su non piove, sul fondo la nebbia pesa, poi più su non piove, accuratamente altri rossi, azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra, sul fondo la nebbia pesa, accuratamente altri rossi, quelli che stanno più lontano, azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra. Non si sa dove è cominciato, non si sa dove è cominciato. Non va più via, dove è più bianca, quelli che stanno più lontano cadono sempre più in basso.

significant blood vessels, as well as areas that

0: ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa.
2: Come macchine.
0: Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
3: Che di cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, ma dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
2: Altri stanno.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour.

tristezza, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te.

everyone who reached out to me. But I swear by the songs

ask for more. Like a bird on a wire, like a drunk

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Buon pomeriggio, buonasera, anzi ormai radio ascoltatori di Radio Ciroma, siete collegati con i vostri 105.7 o ciroma.org per chi ci ascolta da internet. Questo lunedì 25 maggio, allora, in cose salienti della settimana, tantissime, ormai dimentichiamo quello che succede a livello geopolitico. Parliamo del campionato di Serie A, sì, è finito. Il campionato di Serie B sta finendo, ma soprattutto parleremo di oggi di slow food, perché è venuto a mancare la scorsa settimana il Carlin Petrini, che ha creato in realtà questo movimento slow food. Ricordiamo un po' la genesi: era una protesta nel 1986 per l'apertura del primo McDonald's in Italia, credo che fosse a Roma. Oggi nel 2026, quindi il 21 maggio 2026, è venuto a mancare Petrini, questo slow food che in realtà poi ha unito i tantissimi movimenti a livello mondiale. Ci sono tantissimi ristoranti che hanno una sorta di marchio slow food. Adesso il testimone dello slow food è passato a una signora, ugandese, di cui sinceramente non ricordo in questo momento il nome, ma ve lo segnalerò durante la trasmissione. E anche in Calabria abbiamo avuto vari ristoranti che si rifacevano al concetto di slow food, tra cui il Castagno, per esempio, di Serra Stretta, di cui sono un affezionato frequentatore. E ora qui oggi con noi abbiamo due schianti in questa trasmissione che si chiama Il Cantico degli Schiantos. Abbiamo il primo schianto, che è un po' un frequentatore abituale, Manuel, e una schianta, uno schianto al femminile, Enza. Benvenuti.
1: Salve a tutti, amici di Radio Ciroma, è un piacere ritrovarci sotto questa bella musica latina.
2: Ciao a tutti, sono Enza.
0: Allora Manuel, tu hai viaggiato moltissimo nel Sud America e credo che il movimento slow food, magari chiamato in altri termini, non so come, però questa idea della filiera corta, se vuoi, dei prodotti locali, fosse, credo che sia molto presente anche in America Latina.
1: Sì, voglio dire, comunque in America Latina adesso non romanticizziamo troppo, nel senso che nelle grandi città ci sono comunque le grandi catene, McDonald's, Burger King e queste cose. Anzi, non ci sono stato, però immagino che in posti più caraibici ci sia anche più presenza di catene americane, ecco, anzi statunitensi.
0: Però dove la presenza campesina,
1: certo, ci stavo arrivando, mentre però nei centri urbani è comunque un po' simile da noi, nei posti, diciamo, più dell'entroterra, che sono molto poco densamente abitati in America Latina, soprattutto in Argentina dove sono stato, lì queste catene non si vedono, anzi c'è un sacco di prodotti locali che sono fatti dalle popolazioni stesse, quindi anche una produzione sana e sostenibile.
0: I presidi slow food, come abbiamo detto, ne abbiamo menzionato uno, il ristorante Castagno a Serra Stretta, dove ogni tanto si va. Però oltre ai presidi slow food, poi sono state create proprio delle facoltà di università che si sono ispirate a Petrini. È stata creata una rete mondiale della comunità del cibo slow food che si chiama Terra Madre. Non so se era presente.
1: No, anche perché purtroppo.

0: Però sarà interessante vedere se nel lungo termine potranno usufruire anche loro di questi certificati.
1: Sì, sì, in realtà è proprio un... Adesso non so se siano proprio dei certificati, però fare parte di questa rete dove si discute proprio di agroecologia, sovranità alimentare, la filiera corta, e che anche, diciamo, un movimento, se vuoi, anche con una forte dimensione politica. Quindi oggi noi qui abbiamo uno schianto al femminile, come dicevo prima, ed è Enza. Enza, questa filiera costa, questi prodotti locali, che magari adesso, senza andare un po' troppo nella parte, diciamo, concettuale e politica, però il fatto di avere i prodotti locali, ecco, per esempio, tu oggi in questi giorni ti sei lasciata andare ad una ricetta prettamente locale, ce ne puoi parlare?
2: Sì, praticamente il mese di maggio è, diciamo che la primavera, no? si è svegliata, quindi è arrivata la primavera, scusate, quindi tanti fiori. E praticamente in Calabria c'è una ricetta tipica, molto tradizionale, che è quella del pane con i fiori di sambuco, e si fa precisamente in questo periodo, proprio perché ci sono questi, diciamo, fiori. E appunto, anche se abito all'estero, però cerco di mantenere sempre le mie tradizioni. Si prepara con la farina di mais, un po' di lievito, si fa il pane, e poi alla fine bisogna mettere questi fiori di sambuco con un po' di olio d'oliva, e poi viene messo nel forno. È veramente tanto buono. E sono contenta, appunto, che sono riuscita, appunto, a mantenere queste tradizioni, soprattutto per la mia famiglia, è una delle tante cose, diciamo.
0: C'è anche il peperoncino, giusto?
2: Ah sì, dimenticavo, se volete, sì, la ricetta, diciamo, tipica tradizionale, sì, si fa anche con un po' di peperoncino alla fine, insieme all'olio d'oliva, però dipende, ecco.
1: Allora, però, questo, parlando di filiera corta, questo sambuco, tu stai in Belgio,
2: sì,
1: stai a Bruxelles, dove sei andata a trovare questo sambuco?
2: Ma si trova un po', sono veramente sorpresa, perché quando cammino per la strada, ci sono, appunto, nel mese di maggio, ci sono un po' dappertutto questi fiori di sambuco, però, ecco, per il pane bisogna fare attenzione, perché bisogna trovare magari dei posti più riparati, evitare, diciamo, questi fiori che... selvaggi, che crescono un po' dappertutto. Magari, se si vuole fare un buon pane, bisognerebbe prenderlo fuori, diciamo, da fonti di inquinamento. Però a Bruxelles, diciamo, è pieno di queste piante che crescono in maniera spontanea.
1: Ecco, allora, il successore di Petrini è l'attivista ugandese Edward Mukibi, quindi mi sono ricordato, che quindi diventerà, diciamo, la guida del movimento Slow Food. Ci sono tantissime ormai università con facoltà in scienze gastronomiche, eppure l'iniziativa è un'iniziativa che viene sempre dal basso, come testimoniato da questa piccola ricetta di pane col fiore di sambuco. Ragazzi, oggi roba seria qui a Radio C Roma, eh?

0: Oye come va, oye come va con Tito Puente. Allora parliamo di questo slow food. Allora, parlavamo di questo slow food, non è un caso che il testimone dello slow food sia passato da Petrini nelle mani di un ugandese, ed è diciamo la sovranità alimentare come un problema o un obiettivo, se vogliamo, nelle zone un po' più, più agricole. Non esisterà mai la sovranità alimentare al 100%, perché comunque viviamo in un mondo di scambi, e gli scambi resteranno e spesso necessari, però la sovranità alimentare resta comunque un obiettivo nei limiti della fattibilità, soprattutto per molti contadini delle zone più povere, o per i contadini di quelle zone che non devono necessariamente sottostare ai diktat delle grandi catene, laddove questi diktat diventano impoverimento della massa dei campesinos, dei farmers e così via, fra Africa, America Latina e a volte anche in Europa. Non a caso è nato in Italia questo movimento. Parlaci un po' dell'agricoltura, almeno per quello che hai visto, Manuel, nelle zone preandine un po' dell'America Latina, fra la Bolivia, lì dove in realtà sei stato quasi nelle Ande, e in Argentina.
1: No, in Bolivia sono stato proprio nelle Ande, non quasi, cioè sono stato più di 5.000 metri di altezza. Allora, innanzitutto, secondo me è interessante fare un'analisi di quella che in generale è l'America Latina e l'agricoltura in America Latina, dividendolo sostanzialmente in tre territori, ovvero quella che per esempio è la pampa umida, quindi in Uruguay, in Argentina, che è un territorio estremamente pianeggiante e fertile, dove c'è

0: E lì ovviamente questo processo non avviene. Poi c'è, diciamo, un territorio più di allevamento, per esempio la Patagonia, però quello lo lasciamo stare, un altro discorso. Poi ci sono altri due territori dove si è, nella storia dell'uomo si è sempre coltivato tramite parametri di slow food, ovviamente inconsciamente, ovvero le zone amazzoniche e le zone andine. Ma quello che le due zone vivono in questo momento è diametralmente diverso, perché le zone amazzoniche, per quanto comunque non è che la coltivazione sia così facile come la pampa umida, sono zone comunque fertili e adatte a dei tipi di prodotti agroalimentari di cui la domanda è alta, che però sono proprio perfetti per la piantagione di queste cose, per esempio il caffè, il cacao, l'olio di palma. E quindi c'è una forte deforestazione.
1: Sì, c'è la deforestazione anche per la zootecnia, per gli animali da allevamento.
0: Sì, diciamo è un misto di queste cose. L'olio di palma però credo sia il nemico principale. E ovviamente questo cosa comporta? Comporta che ci sono il territorio si anche a causa di mineria illegale, petrolio, il territorio si danneggia, c'è una perdita di terreno, quindi le comunità indigene hanno meno surplus agricolo e quindi emigrano, lasciano le loro comunità. E quindi è un cane che si morde la coda, perché ovviamente meno persone riescono a difendere meno il loro territorio, e quindi purtroppo si assiste allo spopolamento delle tribù indigene. E detto questo, questo processo avviene molto di meno nelle zone andine. Perché? Perché banalmente c'è meno convenienza nel farlo. E non si possono piantare molte piantagioni. Quelle che si possono piantare spesso non conviene, nel senso che non c'è un gran raccolto, ovvero i costi sono più grandi dei guadagni. Quindi le comunità indigene continuano la loro, il loro allevamento e la loro agricoltura tipica, insomma. E si vede che nelle quote più alte sostanzialmente si pianta molto la quinoa, e soprattutto c'è molto allevamento, soprattutto di lama. E ci sono vari animali, i guanaco, l'alpaca, che però sono più, come dire, selvaggi, anche se in alcuni posti si mangia l'alpaca. Però il lama è simile a una pecora, quindi c'è l'allevamento di lamas, un allevamento estensivo. E soprattutto i lamas non sono a rischio di estinzione, a differenza dei guanacos, quindi è un allevamento sostenibile. Inoltre non si esporta molto la carne dei lamas.
1: Grazie per questa testimonianza. Adesso, parlando sempre di slow food, una dimensione degli slow food che è presente soprattutto in alcune zone dell'Africa è quella degli orti. Degli orti di cooperativa, a volte anche degli orti familiari, qualcosa che noi in Calabria avevamo già. Io mi ricordo per esempio che mia nonna aveva l'orto familiare, e comunque per 2 o 3 mesi riuscivamo ad avere i prodotti dell'orto familiare. Enza, questa eredità dell'orto, nei tuoi ricordi?
2: Eh sì, pure noi avevamo, addirittura io pure quando sono cresciuta avevo il mio orticello, e ognuno di noi aveva questo orticello, ed era, diciamo, più che un passatempo, sì, anche per avere qualche magari verdura, qualcosa che riuscivamo, diciamo, a produrre. E anche qui a Bruxelles sono riuscita, ho avuto la fortuna di avere anche una parte del mio giardino, diciamo, che è stata, diciamo, convertita in questo orticello, e cerchiamo di mettere anche delle verdure.
1: Però in Calabria sì, magari l'orticello ti dava veramente da mangiare alcuni prodotti per dei mesi interi, ecco.
2: Sì, dipende dal tempo che riesci a dedicare.
1: Ecco, il tuo papà, ricordiamo che vive nella provincia di Bovenza, ha 92 anni, se non sbaglio, e continua a essere agricoltore.
2: Sì, lui senza questo non riuscirebbe proprio a vivere. Il suo pensiero è sempre l'orticello, però siccome, come dicevo prima, dedica, cioè, questo amore, diciamo, per l'orto, riesce ad avere poi alla fine tanti prodotti che per la famiglia.
1: E quali prodotti?
2: Dipende dalla stagione. E va bene, nell'estate tante verdure che piacciono a tutti noi, gli piacciono anche

0: diciamo che l'inizio autunno c'ha l'amore verso l'ulivo, questi alberi, e riesce a ricavare un bel po' di olio d'oliva extravergine d'oliva, e una parte di questo olio riesce anche a venderlo.
1: Quindi là non siamo a livello proprio di orticello,
0: no,
1: familiare, lì siamo a già un piccolo appezzamento, una piccola proprietà.
0: Sì.
1: Ok, vi ricordo che siete su Radio Ciroma, stiamo un po' ci siamo ispirati un po' al movimento Slow Food per alimentare questa prima parte della trasmissione odierna del Cantico degli Schiantos. E adesso ascoltiamo un altro bel pezzo, questa volta Do You Wanna Dance dei Boogaloo Assassins.

0: Siete sempre sintonizzati su Radio Ciroma, ciroma.org su internet. Allora, la seconda parte di questa trasmissione è liberamente ispirata ad una ricerca che è stata pubblicata questa settimana con risultati assolutamente non definitivi. Già nessuna ricerca può avere risultati definitivi, ma la cosa interessante degli autori di questa ricerca è che dicono: noi non abbiamo risultati, che secondo me indica anche che questi autori sono seri, non sono come l'intelligenza artificiale che ti deve dare per forza il risultato. Allora, questa ricerca era sulla solitudine e sono stati fatti degli studi sulla solitudine degli anziani e dei giovani. Allora, cosa è stato trovato? Sono stati fatti, la ricercatrice era una ricercatrice australiana che ha unito il suo lavoro a dei ricercatori americani, europei e di altri posti. I luoghi della ricerca sono soprattutto paesi, diciamo così, industrializzati come gli Stati Uniti d'America, i paesi europei, l'Australia stessa. Ed è stato trovato quanto segue. Rispetto a 20 anni fa, la solitudine degli anziani non è aumentata. Quindi questo è un primo risultato che ha sorpreso molti. Cioè, pare che sia aumentata invece la rete la rete sociale a cui questi anziani possono fare riferimento. Viceversa, il dato preoccupante sia negli Stati Uniti che in Europa è l'aumento, anche su scala importante, della solitudine per i ragazzi. Ora, questi sono i due orientamenti principali. Non ci sono risultati definitivi poi a livello di paesi, soprattutto per quanto riguarda i paesi europei, soprattutto per quanto riguarda la solitudine per gli anziani, ma il risultato robusto è un aumento della solitudine per i ragazzi, per i giovani. L'altro aspetto su cui si è soffermato questo studio era la definizione di solitudine come malattia, come epidemia addirittura, se alcuni la propongono come epidemia, e questo studio confuta questa tesi, dice non si può trattare di malattia, non si può trattare di epidemia. Allora, Manuel e Enza, cosa ne pensate voi di questo tema e di questi risultati?
1: E innanzitutto penso che sia favoloso parlare di solitudine con questa musica caraibica. E allora, cosa ne penso? E allora, ci sono, io menziono un'altra ricerca interessante che effettivamente dice che i giovani di oggi bevono praticamente la metà dei giovani di 20-30 anni fa, però hanno più problematiche perché soffrono di più la solitudine. Perché secondo me, a parer mio, la solitudine

0: fa sì che il problema che c'è dentro di noi resti, perché quando ti confronti con un altro, con qualsiasi persona di status sociale, etnia diversa, scopri che alla fine siamo parte di un qualcosa più grande, quindi relativizzi pure il tuo problema, mentre se lo vivi in maniera puramente individuale è sicuramente più difficile affrontarlo. Adesso, riguardo la questione, diciamo, sociale, quindi come l'epidemia, come la solitudine aumenta, non aumenta, devo ammettere che anche a me il risultato che non è aumentata la solitudine per gli anziani mi ha sorpreso, per il semplice fatto che col fatto che si fanno meno figli, col fatto che si viaggia di più, mi aspettavo che gli anziani vivessero più solitudine, però meglio se non è così. Mentre per quanto riguarda i giovani, invece ovviamente non mi ha sorpreso il risultato. E vedo molto, per quanto riguarda la Calabria, solitudine anche nei paesini, che sì, una delle cause è lo spopolamento, ma vedo che quando escono vanno nelle città, il fatto anche di uscire a farsi una passeggiata, andare nel barretto dei paesini viene anche un po' visto male o disprezzato. Generazioni di bambini che una volta giocavano nelle piazze adesso stanno a casa. E quindi sì, secondo me il problema c'è, e ovviamente le tecnologie sono una delle, oltre il problema demografico, credo che sono le due componenti principali, perché c'è una, io mi ricordo quando ero bambino veramente, cioè avevo presente solo la televisione e dopo un po' uscivo pazzo, volevo uscire fuori. E oggigiorno c'hai così tante distrazioni che competono per prendere la tua attenzione, che uscire diventa un piano B. E poi, voglio dire, le tecnologie, come anche e soprattutto gli AI, non ti dicono mai di no. Mentre coltivare dei rapporti umani è più bello, ti dà più, più cose indietro, però è complesso. E quindi a volte le evitiamo proprio, ecco.
1: Ah, grazie Emanuele, interessante. È stato interessante ascoltare cosa ne pensi sulla, diciamo, su questa ricerca. Io sono veramente molto sorpresa dei risultati di questa ricerca, effettivamente, perché ero sicura che per gli anziani la solitudine sia aumentata, ero proprio sicura, però se è così sono veramente contenta. E però questa ricerca sarebbe anche, come dire, molto carino sapere diciamo dove è diminuita e dove, ecco, avere una ricerca per quanto riguarda le aree geografiche, perché immagino che sono quasi sicura, senza vedere i risultati, che nel sud, diciamo, si può fare più affidamento sulla rete sociale, sulla rete soprattutto familiare. E quindi, senza vedere i risultati, immagino che sia, ecco, che sia questo, mentre al nord magari le persone lavorano molto di più, hanno ritmi più frenetici, per cui non c'è di meno, diciamo, questo supporto della rete familiare. E quindi, ecco, gli anziani magari.
2: Guarda, io non sono sicuro che al nord non ci sia rete sociale.
1: No, io non ho detto che non ci sia rete sociale.
2: Per me è più una questione urbano, sì. Urbano, non urbano, cioè potenzialmente un signore anziano può essere più solo in un ambiente urbano, però dipende se ne fanno un sacco di iniziative. Al nord comunque ne fanno iniziative a favore degli anziani.
1: Sì, quello no, quello che volevo dire è che

0: quanto riguarda sì la rete sociale, c'è anche lì, come al nord non voglio assolutamente,
1: però siccome la popolazione però, sta invecchiando, magari gli anziani si ritrovano spesso tra di loro, no? C'era un mio amico che vive, il cui padre vive nella costa tirrenica, e mi ha detto: guarda, mio padre se venisse a vivere con me a Cosenza ci lascerebbe le penne, e invece sta nel suo paesino, che in questo caso è un paesino dell'Alto Tirreno, e comunque fanno un sacco di iniziative, hanno il loro club di anziani, ma anche a Cerisano, voglio dire, sui paesini limitrofi a Cosenza ormai sono fioriti questi club di anziani che fanno gite, fanno corsi di danza, corsi di teatro, corsi eccetera eccetera.
0: Infatti questo è importantissimo, perché ora diciamo c'è questa comunità, no, nei paesini, perché anche i miei genitori stanno in un paesino, io quando vado là, nonostante un paesino che si contano ormai gli abitanti, però non mi sento mai sola, perché c'è un senso di appartenenza fortissimo con il vicinato, cosa che secondo me è più difficile ritrovare nelle città. Si abita per esempio molto negli appartamenti, però spesso magari i coinquilini non si conoscono tra di loro, e quindi c'è una rete sociale magari meno forte, per cui in un piccolo villaggio è più facile.
1: Ok, grazie per questo scambio. Comunque è una ricerca comunque da continuare, un tema da continuare a seguire, ma la cosa interessante era pure che la solitudine, non, secondo questi studiosi, non deve essere classificata come malattia. Ecco, qual è la vostra opinione su questa? C'è un movimento che invece vorrebbe addirittura classificarla come epidemia, quando non c'è nessuna evidenza che si tratti appunto di un problema sociale al momento, tranne, ripeto, per una fascia di ragazzi, però per gli anziani non c'è nessuna evidenza che ci sia questo problema sociale, e non può essere classificata necessariamente come malattia.
2: E allora, qua ci sono, in realtà hai toccato vari argomenti, e per quanto riguarda effettivamente i dati degli anziani, io forse inizio a capire, perché come hai detto tu, se la popolazione sta invecchiando ci sono più anziani, e quindi è più facile che facciano rete tra di loro. Mentre per quanto riguarda il tema del, lasciamo stare prima, malattia, dipende, cioè secondo me diventa malattia quando la solitudine è associata a dei stati d'animo negativi, che comunque ha senso pensarlo. Poi secondo me comunque il fatto non è che bisogna stare soli, però bisogna anche imparare a stare soli, perché comunque alla fine della giornata, quando moriamo, siamo soli. In dei momenti importanti della vita siamo, cioè sì, possiamo avere l'aiuto di altri, però comunque è sempre importante la connessione che abbiamo con noi stessi. E poi secondo me se si impara a stare soli si può anche imparare a stare insieme agli altri, ecco. E quindi secondo me è una sfida. Poi qual è il problema? È che, e mi connetto a quello che dicevo prima, il problema sono le distrazioni. Perché? Perché a volte quando siamo soli con i nostri pensieri, ma banalmente il fatto di non fare niente, di prendere un treno, un bus e di guardare dal finestrino, che molte ricerche dicono che è importantissimo, perché è lì che si metabolizzano le emozioni, i pensieri. Però a volte, dato che lo rimandiamo sempre, perché ci distraiamo stando su Instagram, sul telefono, guardando una serie, dato che lo rimandiamo sempre, questo fatto di connetterci con noi, quando poi ci connettiamo è un po' doloroso. Quindi è una specie di, come dicevo prima, un cane che si morde la coda. Rimandiamo, perché? Perché ci sono tutte queste distrazioni che fanno praticamente a gara per prendere la nostra attenzione. Quindi secondo me è molto importante riuscire a non fare niente e sapere anche sfruttare un momento così, banalmente, cioè sedersi su una panchina. Leonardo da

0: Da Vinci. Dicevano, e molti dicevano che Leonardo da Vinci si sedeva ore a guardare i panorami. E questo gli dava molta ispirazione pure. Secondo me abbiamo perso questa capacità.
1: Sì, tu stai parlando quindi della necessità di riconnettersi con se stessi. Io nei momenti in cui invece stavo davanti alla TV, mi è capitato di vedere un documentario sul calcio, sull'allenatore del Parma, che a 29 anni è diventato allenatore del Parma, cioè nella squadra di Serie A. È stato preso direttamente, non aveva mai allenato in prima persona una squadra, nemmeno una squadra di Serie B, Serie C, spagnola, francese, inglese, niente, non aveva allenato in prima persona mai. Lo hanno selezionato a Parma e quest'anno ha fatto la sua prima esperienza in maniera positiva, si chiama questa, e lui ha rilasciato un'intervista in un documentario molto interessante su YouTube e parla proprio di questa necessità di essere sempre riconnesso con se stesso, e ha parlato della sua anche esperienza con uno psicologo o con una psicologa, ha detto, per 3 anni. Anche per scoprire le cose che gli facevano male, quindi diciamo questa idea di avere una psicologa poi per conoscersi o per tirare fuori quello che di più nascosto e di più magari che fa male, qualcosa che fa veramente male, è necessario.
0: Allora, io credo che avere diciamo delle sedute con uno psicologo sia qualcosa di estremamente positivo, perché curare la salute mentale è al pari importante, se non più importante, di curare la salute fisica, ma per il semplice fatto che secondo me, io personalmente non ci sono mai stato, però mi interessa la psicologia, ho sentito pure dei podcast, persone che ci sono andate. La cosa più interessante è che evita, lo dico così, insomma, di farti battere la testa al muro più volte, nel senso che a volte noi seguiamo degli schemi che ci siamo autoimposti, e secondo me il ruolo dello psicologo è proprio di andare a farti domandare il perché, cioè il mettere in questione questi schemi che noi stessi abbiamo. Quindi secondo me questo è molto interessante. Quello che però secondo me è un problema è che andare dallo psicologo, purtroppo, c'è da dire, è un lusso. Anche se effettivamente oggigiorno iniziano a esserci psicologi online che hanno pure un costo più contenuto, diciamo che comunque quei 40-50 euro minimo a seduta uno li deve pagare, che quindi può arrivare a montare a 200 euro al mese, quindi si capisce che non tutti possono permetterselo. Ma il ruolo in futuro sarà di abbattere anche questo costo, anche perché spesso, non sempre, però comunque è più plausibile pensare che persone che hanno anche più difficoltà economiche hanno anche più bisogno dello psicologo. Poi ovviamente questo è da provare. Però ecco, cioè, ci vorrebbe secondo me una democratizzazione oltre che un'accettazione della salute mentale.
1: Sì, magari tu ti rifai ai film di Ken Loach dove dici magari le persone meno ambienti, delle classi meno ambienti, sono quelle che più hanno bisogno di assistenza, se vuoi anche di assistenza psicologica. Quindi oggi andiamo a vedere un bel film di Ken Loach, almeno io vado a vederlo. Enza, due punti ti volevo sottoporre. Il primo, magari è vero che secondo te è vero che i psicologi di oggi sostituiscono le reti di amici, almeno per chi è in età lavorativa, le reti di amici che avevamo qualche tempo fa? E la seconda è, ho sentito che l'intelligenza artificiale sostituirebbe lo psicologo. Ecco, cosa ne pensi di entrambe le cose?
2: Ma io, secondo me, non, cioè, voglio dire, lo psicologo per me è una figura, diciamo, professionale, e non sostituirà mai la rete sociale, perché per esempio ci sono alcune cose che alcune volte, se hai un disagio, perché vai secondo me dallo psicologo, perché c'hai un disagio sociale, no? Per qualcosa che non riesci ad affrontare da solo. Però sono delle cose che magari non ti va di parlarne con nessuno, e quindi secondo me non è sostituibile, nel senso che lo psicologo è pure una persona, diciamo, formata e che ha delle tecniche particolari e che sa come aiutare questa persona ad affrontare questo disagio sociale, quindi assolutamente non sostituisce gli amici. E poi l'intelligenza artificiale la trovo veramente, secondo me, cioè qualcosa veramente di molto freddo, perché non lo so, è molto importante il contatto umano. Quando pensi che l'intelligenza artificiale è una macchina, che tu stai parlando con una macchina, io non mi affiderei mai personalmente appunto ad un robot.
1: E quindi magari
2: se dovesse avere un problema, per cui non...
1: Sì, magari l'intelligenza, io, magari lo psicologo è proprio uno di quei mestieri che non verrà sostituito dall'intelligenza artificiale.
2: Che il contatto umano secondo me è importantissimo, vedere già, no, parlare una persona negli occhi, sapere che devi andare magari a questo appuntamento. Secondo me non verrà mai sostituito e va bene così.
0: Ma secondo me anche perché principalmente è vero quello che hai detto tu, che ci sono delle tecniche, che è una figura professionale, quindi in questo senso l'AI potrebbe effettivamente imparare da, come se diciamo facesse un corso di laurea di psicologia. L'AI può fare queste cose, il problema è che poi c'è l'altra componente che uno psicologo deve assolutamente avere, che è l'empatia, che fino a prova contraria per ora l'AI non ha. Quindi questo. Poi per rispondere invece alla prima domanda tua, ovvero se può sostituire le reti sociali, secondo me no, ma banalmente perché lo psicologo lo paghi, un amico non credo che lo paghi per essere amico tuo.
1: Ok, grazie. Ascoltiamo un po' di Boogaloo con Eddie Palmieri. No, ascoltiamo La Yerba Buena, La Yerba Manuel. Electric Boogaloo.

0: siete sintonizzati su Radio C Roma questo lunedì 25 maggio 2026 con il Cantico degli Skiantos. Allora ragazzi, l'ultimissima parte della trasmissione di oggi è dedicata a questo personaggio di cui vi ho già accennato, questa, l'allenatore del Parma che ha 29 anni, è già impressionante, perché ormai in Italia essere giovani e avere un ruolo così importante è qualcosa di speciale, no? Normalmente bisogna avere almeno 70.000 anni per avere un posto di rilievo nella società italiana. Invece questo allenatore è stato selezionato dalla società del Parma a soli 29 anni e, come dicevo prima, non ha mai allenato in prima persona una squadra, che sia di serie C o di serie B o di serie A. Ha allenato gli U13 dell'Atletico Madrid a 19 anni, quindi in 10 anni poi è diventato allenatore in serie A. Come mai un allenatore che ha cominciato la sua carriera 10 anni fa a 19 anni è diventato allenatore poi a 29 anni? E questa è la cosa straordinaria. È diventato allenatore come? Innanzitutto lui sapeva benissimo che voleva fare l'allenatore, quindi l'obiettivo. La seconda cosa è che si è formato, non ha mai smesso di studiare, è stato veramente, ha messo, diciamo, la competenza in primo piano. La terza cosa impressionante nel suo percorso è il voler ricercare dei contatti, quindi contattava senza sosta, provava a contattare persone di rilievo tipo Mourinho, Guardiola, anche quando aveva già 22-23 anni li contattava. Lui voleva comunque entrare in una società importante, che fosse per mettere i birilli o per fare il... perché lui ha studiato scienze motorie a Madrid, no? Era di Minorca, ma poi è andato a Madrid a studiare scienze motorie, e per questo poi è stato preso all'Atletico Madrid a 19 anni. Quindi i contatti, la ricerca dei contatti. La quarta cosa che mi ha impressionato tantissimo è che lui si è fatto conoscere come? Si è fatto conoscere tramite degli articoli che scriveva e che poi pubblicizzava su Twitter. Quindi lui invitava le persone che contattava a conoscere i suoi articoli nell'ambito del suo account Twitter. E poi l'altra cosa interessante è che quando ha conosciuto Arteta, in 15 minuti Arteta ha deciso di farne il suo secondo allenatore all'Arsenal, quindi anche qui entra in gioco la fortuna. E poi la resistenza, la resilienza alle pressioni che ha mostrato quest'anno durante il suo primo campionato da primo allenatore a Parma. Ecco Manuel, cosa ne pensi un po' di questo percorso incredibile?
1: No, molto interessante, perché è un percorso molto alternativo, perché siamo abituati, come dici tu, ad avere allenatori anziani che hanno dovuto fare un sacco di gavetta, che probabilmente sono stati ex campioni. Ed è interessante vedere come in Serie A molti allenatori di successo siano giovani. Penso a lui stesso, penso a Chivu, penso a mi sono scordato, ne avevo uno in mente, e c'era un altro giovane che ha fatto bene, adesso non mi ricordo. Credo che sia molto, molto importante il evidenziare che sono giovani, perché giustamente hanno nuove idee, e le nuove idee spesso sono in linea con un calcio che si evolve. Bisogna costantemente portare nuove idee, perché il calcio cambia, ecco.
0: Sì, però la cosa impressionante di questa è che non ha mai giocato a calcio. Chivu è diventato allenatore a 40 anni, questa ne ha 29. Ci sono alcuni giocatori del Parma che sono più anziani dell'allenatore. Questa è la cosa veramente interessante di questa.
1: Sì, no, sicuramente. Ovviamente Chivu non aveva molta esperienza di allenatore, però sicuramente era una figura completamente diversa. Però, ecco, nel senso, sarà interessante anche vedere se si formeranno nuove figure simili all'allenatore del Parma, Speriamo di sì, ecco.
0: Elsa, cosa ne pensi di questo personaggio? Tu non sei calciofila, non capisci niente di calcio, però ti ho un po' descritto le sue... Non ha mai giocato a calcio, eppure è diventato allenatore di una squadra di Serie A a 29 anni, tramite chiarezza sull'obiettivo, competenza, che l'ha sviluppata studiando tantissimo, contatti, si è creato i contatti, gli andava a mettere i foglietti alla panchina di Mourinho, ecco, e poi ovviamente grande carattere.
2: Sì, è una questione, secondo me, una questione di personalità, effettivamente. Quando vuoi una cosa ce la metti tutta, ci metti tutta la motivazione, tutto te stesso, e arrivi, diciamo, a raggiungere l'obiettivo di cui magari ti sei prefissato. Io di calcio effettivamente non ne capisco niente, però questo, secondo me, no, è qualcosa che serve nel settore del... è un caso, diciamo, un esempio nel settore del calcio, ma è una regola che vale in tutti i settori.
0: Sì. Allora, siamo... quindi questo... salutiamo questa che non ci ascolterà, ma ci siamo interessati a lui, ed è una persona molto interessante, e quando fa delle interviste, una cosa interessante è che un giornalista va là per fare un'intervista di un'ora e pensa di trovare una persona che lo fa quasi per obbligo, quindi un po' sfastidiata, invece lui sta là e parla 3 ore pure con i giornalisti. Quindi è anche una bella persona. Lui è di, credo sia di, delle Baleari, quindi parla catalano, parla spagnolo e adesso ovviamente parla italiano, parla inglese, parla un po' di francese e tedesco e portoghese. Bene, siamo arrivati alla fine di questa nostra trasmissione, il Cantico degli Schiantos. Possiamo salutare, ragazzi.
1: Un saluto a tutti e un grande abbraccio.
2: Un grande saluto da Bruxelles a tutta la Calabria, buona serata Radio G Roma.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20:07.
1: Mondi lontani. Non esistono mondi lontani. Anche distanti anni luce gli astri trovano un modo di amarsi. Si vestono di albe e tramonti eleganti, usano le stelle come livree e si accarezzano lenti con le maree.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

menatemo su Radio Giroma, questo è Reggae, Reggae Desolento e tutti i massicci. Bruciamoi!

0: Scasnazza, provincia di Agrigento e Trapani, e forse anche Siracusa e Messina, e chi più ne ha più ne ammetta.
1: Vabbè, ho capito.
0: Scasnazza,
1: che lei ormai va proprio a
0: è un sorridente paesello di 555 abitanti o 556, dipende se sono qui a Roma o se sono.
1: Vabbè.
0: Gli abitanti scasazzesi si occupano di architettura, scultura, pittura, arsura, calura, tutte cose che finiscono in ura, una caratteristica.
1: Sì, fregatura.
0: Poi si occupano di costruzione di nuovi mobili antichi.
1: Capito?
0: Disc jocks e costruzione di cancelli.
1: Come disc jocks?
0: Disc jocks ci sono, anche c'è insieme. La radio, abbiamo la radio.
1: Radio Scasazza lì.
0: In ondulazione di sequenza.
1: In ondulazione
0: di sequenza. Scasazza è bagnata del mare. È bagnata del mare, Mar Ionio, di qui, Mar Tirreno. Mari di tutti i colori, mar bianco, mar rosso, mar nero, marrone,
1: marrone,
0: tutti i colori.
1: Marrone è quello più.
0: Poi c'è a Scasazza, è famosissima, oltre per questo concorso cuore, mai rotto?
1: No, me lo dice sempre, è così, è un microfono cuore. Moderno.
0: Ah,
1: ma lei capisce questa parola? Moderno.
0: C'è il libro a casa. Allora c'è, a Scasazza sono nati grossi personaggi. Ah, non è che... Sono nato, è un paese che ha dato questi Natali.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi. Ci dica chi.
0: Ok, cabaretto.
1: No, no, no, ragazzi, no, non si dica chi. No, che si attaccano subito la terra. Si dica chi. Ci dica chi. Purtroppo, e lo so. Ci dica chi. Sapete, guarda.
0: Primo piano,
1: appena
0: primo piano.
1: I napoletani vengono scatenati sulla tarantella, poi dici che la tarantella non la balliamo più. La balliamo.
0: Vogliate scusare l'interruzione del Depliantes? Il Depliantes verrà ripreso. Sono nati.
1: Silenzio.
0: Maestro La Mazza. È venuta sua figlia stasera, quella bionda? Sono nati. Ucro Pagliaro.
1: Scasazza.
0: Poi la sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
1: La sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean
0: sì,
1: Sorel.
0: Sì, sì. Poi la bellezza di Scasazza è la pace, la tranquillità, la calma, gli uccellini view, farfallini view, lumachini view.
1: View che cos'è?
0: Che ne so, qui c'è scritto così. I pesci spata, view. Ecco, la calma e la tranquillità. Quindi, anche se al concorso non avete scritto, però avete ancora un giorno di tempo, scrivete. Però visitate il paese di Scasazza, della quale sono lieto e orgoglioso. Non so se lei capisce questa parola, orgoglioso.
1: Ho capito perfettamente. Grazie. Allora, per favore, what I say...

oggi. Roma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Girone e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal comune e fai Girone.

Milioni di libri scritti su ogni concepibile argomento da tutte queste grandi menti, e alla fine nessuno di loro sa niente più di me sui grandi misteri della vita. Ho letto Socrate, sapete, ma schiappettava i ragazzini greci. Che diavolo ha da insegnare a me? E Nietzsche, con la sua teoria dell'eterno ritorno, diceva che la vita che noi viviamo la vivremo ancora, ancora e ancora, e esattamente nello stesso modo per l'eternità. Splendido. Questo significa che io dovrò vedere ancora Holiday on Ice. Non vale la pena. E Freud, un altro grande pessimista. Gesù, sono stati in analisi per anni, non è successo niente. Il mio povero analista ne fu così frustrato che alla fine trasformò lo studio in self-service vegetariano. Guardate questa gente che fa il jogging, che cerca di sottrarsi all'inevitabile decadimento fisico. Ragazzi, che tristezza quello che passa la gente con le ciclette, con la ginnastica, con... Oh, guardate questa. Poverina. Mio Dio, deve portare in giro tutto quel grasso. Dovrebbe spingerlo su un carrello. Forse hanno ragione i poeti. Forse l'amore è la sola risposta. Certo, un innamorato di Anna non è che abbia funzionato troppo bene. Uscì perfino con sua sorella. Ti ricordi? Ricordi anni fa? Quando Anna e io eravamo già divorziati e lei tentò il pateracchio tra me e Holly?

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.

in culo alle signore dell'Upper East Side con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di Balducci da $50, con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane.

come mi vuoi, cosa mi dai, dove mi porti tu, mi piacerai, mi capirai, sai come prendermi, dammi un sandwich e un po' di indecenza e una musica turca anche lei.

0: orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 22 e 40 minuti.
1: Strange game. The only winning mood is not to play.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: tutti. L'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda,
0: più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra il cuore.
0: Grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Neapunks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni. E questo è il mio ultimo tour, che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione, perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri, peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene, è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com

0: migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose?

0: pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionale di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: Oh, cagher.
2: Pronto? Pronto? Aci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

Ryan, ryskuj mikrofon, kałca noca klasnąć.

0: rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande. Lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima. Mi piace.

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
0: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
1: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FIGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67, e questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
0: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato alle BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo?
1: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68 ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
0: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
1: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autonomi, nel senso che non solo non sono un leader degli autonomi, ma non sono mai stato un autonomo.

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Teleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!